Quando poi ricordavo uno scoppetto che gli impacciava una volta di cuore. Quando per... Hey,